e mi rute in compagnia. Non mi che tola e noce ieria. Con io mi romo, con io mi petto. Con la gatta e il popolo e le spirito.